0: ngana ngone yi kor che maso rang suro di di yin je ngo che le yong ya khari na
1: chen nga ken je che ko ji
0: rang suro di di den de chung ne ta par pu meng gu zhe wa chi gu ki shi yin je ngo che xia di di le li kor si ya yo ma shi
1: nie che ne rang wo ne ga wo yu shi du